Bebe min teste de noi Scide ultima notte Ultimo sarò Le buse le reci Un sintremur Cura amare Te saluto e visto